Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale e il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatà, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Excite.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per immigrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Chihuahua. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per immigrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

explanation like that.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi, bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi, indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito tre bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: feeling me?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi, bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito tre bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito tre bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: bonita volevo. Qué bonita volevo. Nana de mayo. Vea pa' que aprendas.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di 2 italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale e il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i 2 nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 168 corpi recuperati, quasi 1.400 persone mancano all'appello. 517 sono turisti stranieri, tra cui 90 italiani. I due coinvolti e rintracciati stanno bene. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Nello stretto di Hormuz è colpita un'altra petroliera. Domato l'incendio che si era sviluppato, equipaggio al sicuro. Nessun impatto ambientale segnalato. Gli Stati Uniti non escludono nuovi attacchi in Iran, ma il Washington Post rivela preoccupazione al Pentagono in Asia per la mancanza di munizioni americane. Missili balistici di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih, udite esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhia, tutte ferme le quattro raffinerie russe, Lukoil a Nizhny Novgorod, attaccate da droni ucraini. Zelensky in visita al fronte annuncia un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk. Trema la terra in Friuli, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata poco dopo mezzanotte tra i comuni di Gemona e Amaro in provincia di Udine, a 14 km di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Caldo estremo arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi a sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo. Domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Puglia ancora nella morsa degli incendi. Negli ultimi due giorni le fiamme hanno interessato il parco dell'Alta Murgia con quasi 500 ettari di vegetazione distrutti tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato e alcune abitazioni a Ginosa nel Tarantino con diverse famiglie evacuate. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato risorse per le aree colpite. Sentiamo.
3: Metteremo a disposizione 1.400.000 euro degli enti gestori dei parchi per acquistare mezzi di terra di contrasto agli incendi boschivi e contemporaneamente 10 milioni di euro per il rinfoltimento, in particolare dei boschi che sono stati distrutti in questi giorni.
2: Ex Ilva di Taranto, il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto che prevede la continuità operativa degli impianti, mettendo al riparo l'azienda dalla diffida del Ministero dell'Ambiente sulla gestione dei rifiuti industriali e sull'uso delle discariche. Intanto il gruppo ceco Sea Industries ha fatto sapere di non aver presentato alcuna offerta per rilevare l'ex Ilva. Ieri il ministro delle imprese Urso aveva annunciato che alla lista degli operatori interessati si era aggiunto un grande operatore europeo. Un taxi sociale per accompagnare gli over 65 e le persone fragili alle visite mediche in Capitanata e a Termoli. È l'iniziativa del comune di Poggio Imperiale, nel Foggiano. Il servizio, secondo il sindaco Alessandro Liggeri, dà una risposta a chi rischia di trovarsi in difficoltà quando ha bisogno di cure. Calcio, in Serie C cresce l'attesa per il ritorno dopo 37 anni del derby pugliese tra Barletta e Bari. Al via da ieri la vendita dei biglietti nel settore ospiti. 800 italiani a disposizione dei tifosi baresi. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Drop.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Putin vuole il colpo di grazia. Il capo della CIA è andato a Mosca per avvertire di non attaccare i paesi NATO. Lo rivela il Wall Street Journal all'indomani del viaggio di Ratcliffe al Cremlino. Lo zar è frustrato, le parole. Pensa all'atomica tattica. Intanto la Russia minaccia raid su siti militari inglesi. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via numerosi villaggi fra Nepal e Tibet. Forse a causa di un ghiacciaio collassato, i corpi recuperati 168, i dispersi circa 1400, 517 turisti, tra cui 90 italiani, due nostri connazionali coinvolti sono stati rintracciati, stanno bene. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In merito alla ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League. Attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Nei playoff di Conference, dalle 20, Apoel Tel Aviv Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo estremo. Domani Bari e Palermo saranno tra le 8 città da bollino rosso, bollino arancione in altre 9 città, soprattutto del centro-sud. Nel capoluogo pugliese, secondo la Protezione Civile, la temperatura massima percepita toccherà i 39 gradi. Saranno celebrati domani mattina nella chiesa matrice di Modugno, nel Barese, i funerali di Massimo Ruocco, 52 anni, e di sua figlia Greta, 14, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì a San Nicandro di Bari. Le indagini dovranno chiarire le cause per cui l'auto su cui viaggiavano i due si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Incendi in Puglia. Ieri le fiamme hanno interessato tre zone di Ginosa, nel Tarantino, lambendo alcune abitazioni e facendo evacuare diverse famiglie. Non si esclude l'origine dolosa. Il sindaco Vito Parisi ha parlato di attentato alla vita di tutti, invitando chiunque abbia visto qualcosa a denunciare alle autorità competenti. Da inizio giugno, secondo Coldiretti, gli incendi hanno distrutto quasi 8.000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia. Giochi del Mediterraneo, Italia in semifinale del torneo femminile di pallavolo. Le azzurre di Carlo Parisi hanno battuto in 3 set la Serbia, chiudendo il girone a punteggio pieno, e affronteranno la vincente di Turchia-Grecia, in programma questo pomeriggio alle 17. L'Italia intanto è leader del medagliere con 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, per un totale di 97 medaglie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 289 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 2 turisti italiani. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda. Anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani. L'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata, con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altri 9 capoluoghi. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Nuove modalità di sostegni selettivi in base al reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. A proposito della ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Calcio nei play-off di Conference dalle 20, Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League. Attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo estremo. Domani Bari e Palermo saranno tra le 8 città da bollino rosso, bollino arancione in altre 9 città, soprattutto del centro-sud. Nel capoluogo pugliese, secondo la Protezione Civile, la temperatura massima percepita toccherà i 39 gradi. Saranno celebrati domani mattina nella chiesa matrice di Modugno, nel Barese, i funerali di Massimo Ruocco, 52 anni, e di sua figlia Greta, 14, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì a San Nicandro di Bari. Le indagini dovranno chiarire le cause per cui l'auto su cui viaggiavano i due si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Incendi in Puglia. Ieri le fiamme hanno interessato 3 zone di Ginosa, nel Tarantino, lambendo alcune abitazioni e facendo evacuare diverse famiglie. Non si esclude l'origine dolosa. Il sindaco Vito Parisi ha parlato di attentato alla vita di tutti, invitando chiunque abbia visto qualcosa a denunciare alle autorità competenti. Da inizio giugno, secondo Coldiretti, gli incendi hanno distrutto quasi 8.000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia. Giochi del Mediterraneo, Italia in semifinale del torneo femminile di pallavolo. Le azzurre di Carlo Parisi hanno battuto in 3 set la Serbia, chiudendo il girone a punteggio pieno, e affronteranno la vincente di Turchia-Grecia, in programma questo pomeriggio alle 17. L'Italia intanto è leader del medagliere con 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, per un totale di 97 medaglie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mentre Mosca definisce solo spauracchi le notizie su un possibile attacco alla NATO, Putin alza i toni. Il Cremlino adombra possibili raid contro strutture militari britanniche. Così la portavoce della diplomazia russa. Londra e Parigi giocano col fuoco. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 332 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi, due turisti italiani. Uno è Marco Ratto, orefice di Rapallo. Gli esperti ipotizzano una seconda piena. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise riguardanti il gasolio. La misura del governo tenta di arginare il caro carburante. A proposito della ex Ilva, ok del Consiglio dei ministri al decreto sulla continuità degli impianti. Trovata impiccata nel catanese una 33enne. Il fidanzato è indagato per omicidio. A scoprire il corpo i pompieri, intervenuti nella stessa casa per un principio di incendio. L'ipotesi del suicidio non convince gli investigatori. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda. Anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio nei playoff di Conference, dalle 20 Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Domani le urne di Europa League con Milan e Juventus in ballo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione. Caldo estremo. Domani Bari e Palermo saranno tra le 8 città da bollino rosso, bollino arancione in altre 9 città, soprattutto del centro-sud. Nel capoluogo pugliese, secondo la Protezione Civile, la temperatura massima percepita toccherà i 39 gradi. Saranno celebrati domani mattina nella chiesa matrice di Modugno, nel Barese, i funerali di Massimo Ruocco, 52 anni, e di sua figlia Greta, 14, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì a San Nicandro di Bari. Le indagini dovranno chiarire le cause per cui l'auto su cui viaggiavano i due si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Incendi in Puglia. Ieri le fiamme hanno interessato tre zone di Ginosa, nel Tarantino, lambendo alcune abitazioni e facendo evacuare diverse famiglie. Non si esclude l'origine dolosa. Il sindaco Vito Parisi ha parlato di attentato alla vita di tutti, invitando chiunque abbia visto qualcosa a denunciare alle autorità competenti. Da inizio giugno, secondo Coldiretti, gli incendi hanno distrutto quasi 8.000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia. Giochi del Mediterraneo, Italia in semifinale del torneo femminile di pallavolo. Le azzurre di Carlo Parisi hanno battuto in 3 set la Serbia, chiudendo il girone a punteggio pieno, e affronteranno la vincente di Turchia-Grecia, in programma questo pomeriggio alle 17. L'Italia intanto è leader del medagliere con 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, per un totale di 97 medaglie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: È una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Norba Joy.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Speak Pippin, baby.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 362 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 3 turisti italiani, fra cui una coppia. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. In Germania, malaria nello scalo di Francoforte. 2 addetti uccisi dalla zanzara. L'insetto sarebbe arrivato in aeroporto, nascosto dentro il vano bagagli di un volo. Il contagio nel mese di luglio. Altri 4 dipendenti infettati. Negli USA, Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di euro per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani. L'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Calcio nei playoff di Conference dalle 20 a Hapoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Domani le urne di Europa League, in ballo Milan e Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo estremo. Domani Bari e Palermo saranno tra le 8 città da bollino rosso, bollino arancione in altre 9 città, soprattutto del centro-sud. Nel capoluogo pugliese, secondo la Protezione Civile, la temperatura massima percepita toccherà i 39 gradi. Saranno celebrati domani mattina nella chiesa matrice di Modugno, nel Barese, i funerali di Massimo Ruocco, 52 anni, e di sua figlia Greta, 14, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì a San Nicandro di Bari. Le indagini dovranno chiarire le cause per cui l'auto su cui viaggiavano i due si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Incendi in Puglia. Ieri le fiamme hanno interessato 3 zone di Ginosa, nel Tarantino, lambendo alcune abitazioni e facendo evacuare diverse famiglie. Non si esclude l'origine dolosa. Il sindaco Vito Parisi ha parlato di attentato alla vita di tutti, invitando chiunque abbia visto qualcosa a denunciare alle autorità competenti. Da inizio giugno, secondo Coldiretti, gli incendi hanno distrutto quasi 8.000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia. Giochi del Mediterraneo, Italia in semifinale del torneo femminile di pallavolo. Le azzurre di Carlo Parisi hanno battuto in 3 set la Serbia, chiudendo il girone a punteggio pieno, e affronteranno la vincente di Turchia-Grecia, in programma questo pomeriggio alle 17. L'Italia intanto è leader del medagliere con 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, per un totale di 97 medaglie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Ignacio Starter Pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 362 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 3 turisti italiani, fra cui una coppia. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. In Germania, malaria nello scalo di Francoforte. 2 addetti uccisi dalla zanzara. L'insetto sarebbe arrivato in aeroporto, nascosto dentro il vano bagagli di un volo. Il contagio nel mese di luglio. Altri 4 dipendenti infettati. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di euro per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani. L'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Calcio nei playoff di Conference dalle 20 a Hapoel Tel Aviv-Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Domani le urne di Europa League, in ballo Milan e Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione. Caldo estremo. Domani Bari e Palermo saranno tra le 8 città da bollino rosso, bollino arancione in altre 9 città, soprattutto del centro-sud. Nel capoluogo pugliese, secondo la Protezione Civile, la temperatura massima percepita toccherà i 39 gradi. Saranno celebrati domani mattina nella chiesa matrice di Modugno, nel Barese, i funerali di Massimo Ruocco, 52 anni, e di sua figlia Greta, 14, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì a San Nicandro di Bari. Le indagini dovranno chiarire le cause per cui l'auto su cui viaggiavano i due si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Incendi in Puglia. Ieri le fiamme hanno interessato 3 zone di Ginosa, nel Tarantino, lambendo alcune abitazioni e facendo evacuare diverse famiglie. Non si esclude l'origine dolosa. Il sindaco Vito Parisi ha parlato di attentato alla vita di tutti, invitando chiunque abbia visto qualcosa a denunciare alle autorità competenti. Da inizio giugno, secondo Coldiretti, gli incendi hanno distrutto quasi 8.000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia. Giochi del Mediterraneo, Italia in semifinale del torneo femminile di pallavolo. Le azzurre di Carlo Parisi hanno battuto in 3 set la Serbia, chiudendo il girone a punteggio pieno, e affronteranno la vincente di Turchia-Grecia, in programma questo pomeriggio alle 17. L'Italia intanto è leader del medagliere con 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, per un totale di 97 medaglie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
2: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 362 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 3 turisti italiani, fra cui una coppia. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. In Germania, malaria nello scalo di Francoforte. 2 addetti uccisi dalla zanzara. L'insetto sarebbe arrivato in aeroporto, nascosto dentro il vano bagagli di un volo. Il contagio nel mese di luglio. Altri 4 dipendenti infettati. Negli USA, Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di euro per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani. L'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Calcio nei play-off di Conference dalle 20, Hapoel Tel Aviv-Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Domani le urne di Europa League, in ballo Milan e Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo estremo. Domani Bari e Palermo saranno tra le 8 città da bollino rosso, bollino arancione in altre 9 città, soprattutto del centro-sud. Nel capoluogo pugliese, secondo la Protezione Civile, la temperatura massima percepita toccherà i 39 gradi. Saranno celebrati domani mattina nella chiesa matrice di Modugno, nel Barese, i funerali di Massimo Ruocco, 52 anni, e di sua figlia Greta, 14, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì a San Nicandro di Bari. Le indagini dovranno chiarire le cause per cui l'auto su cui viaggiavano i due si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Incendi in Puglia. Ieri le fiamme hanno interessato 3 zone di Ginosa, nel Tarantino, lambendo alcune abitazioni e facendo evacuare diverse famiglie. Non si esclude l'origine dolosa. Il sindaco Vito Parisi ha parlato di attentato alla vita di tutti, invitando chiunque abbia visto qualcosa a denunciare alle autorità competenti. Da inizio giugno, secondo Coldiretti, gli incendi hanno distrutto quasi 8.000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia. Giochi del Mediterraneo, Italia in semifinale del torneo femminile di pallavolo. Le azzurre di Carlo Parisi hanno battuto in 3 set la Serbia, chiudendo il girone a punteggio pieno, e affronteranno la vincente di Turchia-Grecia, in programma questo pomeriggio alle 17. L'Italia intanto è leader del medagliere con 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, per un totale di 97 medaglie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È di 362 morti e oltre 1400 dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di fango che ha travolto le valli tra Tibet e Nepal. Tra le persone che mancano all'appello anche tre italiani, lo conferma la Farnesina. A causare l'alluvione il crollo di un ghiacciaio. Morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni, generale delle truppe serbo-bosniache nel 1995 ordinò il tremendo massacro di oltre 8.000 ragazzi e uomini musulmani, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità, era in carcere a L'Aia, nei Paesi Bassi. Il Cremlino nega di voler attaccare i membri della NATO, notizie del contrario sono distorsioni della realtà. Putin però minaccia raid su basi britanniche in risposta al rinnovato sostegno a Kiev e il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Budanov rivela possibili colloqui con la Russia a settembre. Sono almeno 69 i morti per l'ondata di incendi boschivi che sta infiammando l'Algeria. Il bilancio però è destinato ad aggravarsi non tenendo conto delle vittime delle aree più isolate. Decine i feriti ricoverati in ospedale, a peggiorare la situazione le robuste raffiche di scirocco. Ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. La misura dovrebbe arginare il caro carburanti nel pieno controesodo estivo. Da Palazzo Chigi via libera anche al decreto per la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Calcio stasera alle 20, il match di ritorno dei playoff di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Si gioca su campo neutro in Ungheria e alle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per sapere chi sfideranno Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo estremo. Domani Bari e Palermo saranno tra le 8 città da bollino rosso, bollino arancione in altre 9 città, soprattutto del centro-sud. Nel capoluogo pugliese, secondo la Protezione Civile, la temperatura massima percepita toccherà i 39 gradi. Saranno celebrati domani mattina nella chiesa matrice di Modugno, nel Barese, i funerali di Massimo Ruocco, 52 anni, e di sua figlia Greta, 14. Le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì a San Nicandro di Bari. Le indagini dovranno chiarire le cause per cui l'auto su cui viaggiavano i due si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Incendi in Puglia. Ieri le fiamme hanno interessato tre zone di Ginosa, nel Tarantino, lambendo alcune abitazioni e facendo evacuare diverse famiglie. Non si esclude l'origine dolosa. Il sindaco Vito Parisi ha parlato di attentato alla vita di tutti, invitando chiunque abbia visto qualcosa a denunciare alle autorità competenti. Da inizio giugno, secondo Coldiretti, gli incendi hanno distrutto quasi 8.000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia. Giochi del Mediterraneo, Italia in semifinale del torneo femminile di pallavolo. Le azzurre di Carlo Parisi hanno battuto in 3 set la Serbia, chiudendo il girone a punteggio pieno, e affronteranno la vincente di Turchia-Grecia, in programma questo pomeriggio alle 17. L'Italia intanto è leader del medagliere con 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, per un totale di 97 medaglie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. È di 362 morti confermati e oltre 1400 dispersi il bilancio dell'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal, spazzando via in

0: interi villaggi irreperibili. Anche tre italiani, la Farnesina attiva una task force, una guida himalayana, improbabile che i dispersi vengano trovati vivi. Il Cremlino minaccia ritorsioni su basi britanniche se Kiev dovesse impiegare i missili inglesi per colpire in profondità in Russia. Londra si prepara ad aggiornare i propri piani di difesa. Intanto all'Aia, morto a 84 anni, Ratko Mladic nel 1995 ordinò il massacro di Srebrenica in Bosnia. A luglio alcuni membri del consiglio direttivo della BCE si erano detti favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse, poi non concretizzatosi. Lo si apprende dalle minute della riunione diffuse oggi. Alcuni governatori centrali avrebbero sottolineato la scarsa utilità di un rinvio degli aumenti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel è la misura decisa ieri dal governo per coprire il controesodo estivo. Poi il mese prossimo in arrivo disposizioni più mirate, tra le ipotesi buoni benzina per i redditi bassi e misure dedicate ad autotrasportatori e tassisti. Il nord dell'Algeria nella morsa degli incendi, oltre 193 roghi in 48 ore, soccorsi in difficoltà per il vento forte e le alte temperature, già 69 i morti e centinaia i feriti, ma mancano ancora all'appello le vittime delle località più isolate, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Infantino e la sua cerchia volevano trarre profitto personale dalla FIFA. Questa la dura accusa della UEFA, che prepara una denuncia penale in Svizzera ai danni del presidente della Federazione Mondiale Calcio, chiesti alla Corte Distrettuale di Manhattan alcuni documenti ritenuti probatori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo estremo. Domani Bari e Palermo saranno tra le 8 città da bollino rosso, bollino arancione in altre 9 città, soprattutto del centro-sud. Nel capoluogo pugliese, secondo la Protezione Civile, la temperatura massima percepita toccherà i 39 gradi. Saranno celebrati domani mattina nella chiesa matrice di Modugno, nel Barese, i funerali di Massimo Ruocco, 52 anni, e di sua figlia Greta, 14, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì a San Nicandro di Bari. Le indagini dovranno chiarire le cause per cui l'auto su cui viaggiavano i due si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Incendi in Puglia. Ieri le fiamme hanno interessato 3 zone di Ginosa, nel Tarantino, lambendo alcune abitazioni e facendo evacuare diverse famiglie. Non si esclude l'origine dolosa. Il sindaco Vito Parisi ha parlato di attentato alla vita di tutti, invitando chiunque abbia visto qualcosa a denunciare alle autorità competenti. Da inizio giugno, secondo Coldiretti, gli incendi hanno distrutto quasi 8.000 ettari di vegetazione in tutta la Puglia. Giochi del Mediterraneo. Italia in semifinale del torneo femminile di pallavolo. Le azzurre di Carlo Parisi hanno battuto in 3 set la Serbia, chiudendo il girone a punteggio pieno, e affronteranno la vincente di Turchia-Grecia, in programma questo pomeriggio alle 17. L'Italia intanto è leader del medagliere con 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, per un totale di 97 medaglie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Irreperibili tre italiani dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal.

0: Uno di loro è l'orefice di Rapallo Marco Ratto, i parenti, era proprio nella zona colpita, 389 i morti e 1400 i dispersi finora confermati. Ratko Mladic è stato un criminale di guerra e questo non cambierà mai, così il presidente di turno della Bosnia dopo la morte dell'ex generale serbo-bosniaco responsabile nel 1995 del massacro di Srebrenica. Aveva 84 anni e si trovava a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. In una scuola nel Brandeburgo a sud-est di Berlino due persone sono state uccise da un 19enne. Le vittime sarebbero una ragazza di 18 anni, ex fidanzata del presunto killer, e un 30enne che tentava di fermarlo. Il responsabile è stato arrestato, ancora ignoto il movente. Il nord dell'Algeria in fiamme, oltre 193 gli incendi attivi nelle ultime 48 ore. Le alte temperature e le forti raffiche di scirocco peggiorano la situazione. Già 69 i morti e centinaia i feriti, proclamati tre giorni di lutto nazionale. Nel catanese proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizze, ritrovata in casa dopo un intervento dei vigili del fuoco. Indagato il fidanzato della 33enne, l'accusa è di omicidio. Sin da subito la famiglia ha sostenuto l'improbabilità di un suicidio della donna. Calcio, i sorteggi di Champions. Inter e Roma affronteranno Real Madrid nella fase a girone unico. I giallorossi poi vedranno anche il Paris Saint-Germain, così come il Como, che sarà anche ospite del Barcellona. Il Napoli invece andrà in Inghilterra contro il Manchester City. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione, sono tre gli animali selvatici individuati dalle fototrappole nelle campagne di Noicattaro in provincia di Bari, dove tra il 4 e il 15 agosto due bambini sono stati azzannati. Dall'esame del DNA estratto dalle ferite si capirà se siano lupi, cani lupo o cani randagi particolarmente aggressivi. Aumentano i controlli anche a Gallipoli, nelle Cese, dove si è verificato un altro episodio simile. In questo caso però gli esperti tendono ad escludere sia un lupo. Il caldo non demorde, l'allerta meteo è stata prolungata sino a sabato. Bari, Palermo, Catania e Messina saranno tra le città con bollino rosso. Domani e sabato le temperature percepite saranno tra i 37 e i 40 gradi. Ora il calcio. L'ex Juve Mattia Perin è stato accolto da Top Player a Palermo. Oggi la presentazione. Non ho mai avuto dubbi, ha dichiarato. Sentiamo.
3: Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità.
2: I sorteggi della Champions al ritorno nella massima competizione europea. Il Napoli ha pescato il Manchester City e l'Arsenal sfiderà anche il Bruges e il Porto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. È salito a 389 morti il bilancio dell'ondata di fango nelle valli tra Tibet e Nepal. A causare il disastro il distacco di una porzione di 10 milioni di metri cubi di un ghiacciaio, oltre 1400 i dispersi, 3 italiani, ma secondo le guide locali è improbabile che chi manca all'appello sia sopravvissuto. È passato alla storia come boia di Srebrenica Ratko Mladic, morto oggi a 84 anni, ex generale serbo-bosniaco, stava scontando all'Aia la condanna all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Nel 1995 fu lui a ordinare il massacro di migliaia di musulmani nella cittadina nell'est della Bosnia. Arrestato dalla polizia, il 19enne che nel pomeriggio ha ucciso 2 persone in una scuola privata nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Le vittime sono una ragazza di 18 anni, ex fidanzata dell'aggressore, e un 30enne intervenuto per bloccarlo, ancora ignoto il movente. Torna a camminare Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ferito a calci e pugni da un branco di giovani a Barcellona. I suoi ricordi di quanto avvenuto sono ancora confusi, ma il quadro clinico è in miglioramento. All'inizio del ricovero era stato posto in coma farmacologico. La Francia prende sempre più il posto dell'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo. Lo scrive il Financial Times. A pesare nello spostamento degli investitori sarebbe la forte disciplina fiscale e la stabilità politica del nostro paese. Calcio, i sorteggi di Champions, l'Inter vedrà Liverpool e Real Madrid, con gli spagnoli anche la Roma che insieme al Como incontrerà il Paris Saint-Germain, giallorossi accomunati anche al Napoli dalla sfida con il Manchester City. In Conference League inizia in questi minuti il ritorno dei playoff tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione, sono 3 gli animali selvatici individuati dalle fototrappole nelle campagne di Noicattaro in provincia di Bari, dove tra il 4 e il 15 agosto 2 bambini sono stati azzannati. Dall'esame del DNA estratto dalle ferite si capirà se siano lupi, cani lupo o cani randagi particolarmente aggressivi. Aumentano i controlli anche a Gallipoli nel Leccese, dove si è verificato un altro episodio simile. In questo caso però gli esperti tendono ad escludere sia un lupo. Il caldo non demorde, l'allerta meteo è stata prolungata sino a sabato. Bari, Palermo, Catania e Messina saranno tra le città con bollino rosso. Domani e sabato le temperature percepite saranno tra i 37 e i 40 gradi. Ora il calcio. L'ex Juve Mattia Perin è stato accolto da Top Player a Palermo. Oggi la presentazione. Non ho mai avuto dubbi, ha dichiarato. Sentiamo.
3: Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità.
2: I sorteggi della Champions al ritorno nella massima competizione europea. Il Napoli ha pescato il Manchester City e l'Arsenal sfiderà anche il Bruges e il Porto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Papi papi, papi chulo. Papi papi papi, venga a me. Papi papi, papi chulo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. È salito a 389 morti il bilancio dell'ondata di fango nelle valli tra Tibet e Nepal. A causare il disastro il distacco di una porzione di 10 milioni di metri cubi di un ghiacciaio, oltre 1400 i dispersi, 3 italiani, ma secondo le guide locali è improbabile che chi manca all'appello sia sopravvissuto. È passato alla storia come boia di Srebrenica Ratko Mladic, morto oggi a 84 anni, ex generale serbo bosniaco, stava scontando all'Aia la condanna all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Nel 1995 fu lui a ordinare il massacro di migliaia di musulmani nella cittadina nell'est della Bosnia. Arrestato dalla polizia, il 19enne che nel pomeriggio ha ucciso 2 persone in una scuola privata nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Le vittime sono una ragazza di 18 anni, ex fidanzata dell'aggressore, e un 30enne intervenuto per bloccarlo. Ancora ignoto il movente. Torna a camminare Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ferito a calci e pugni da un branco di giovani a Barcellona. I suoi ricordi di quanto avvenuto sono ancora confusi, ma il quadro clinico è in miglioramento. All'inizio del ricovero era stato posto in coma farmacologico. La Francia prende sempre più il posto dell'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo. Lo scrive il Financial Times. A pesare nello spostamento degli investitori sarebbe la forte disciplina fiscale e la stabilità politica del nostro paese. Calcio, i sorteggi di Champions, l'Inter vedrà Liverpool e Real Madrid. Con gli spagnoli anche la Roma, che insieme al Como incontrerà il Paris Saint-Germain. Giallorossi accomunati anche al Napoli dalla sfida con il Manchester City. In Conference League inizia in questi minuti il ritorno dei play-off tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione, sono 3 gli animali selvatici individuati dalle fototrappole nelle campagne di Nuicattaro in provincia di Bari, dove tra il 4 e il 15 agosto 2 bambini sono stati azzannati. Dall'esame del DNA estratto dalle ferite si capirà se siano lupi, cani lupo o cani randagi particolarmente aggressivi. Aumentano i controlli anche a Gallipoli, nelle Cese, dove si è verificato un altro episodio simile. In questo caso però gli esperti tendono ad escludere sia un lupo. Il caldo non demorde, l'allerta meteo è stata prolungata sino a sabato. Bari, Palermo, Catania e Messina saranno tra le città con bollino rosso. Domani e sabato le temperature percepite saranno tra i 37 e i 40 gradi. Ora il calcio. L'ex Juve Mattia Perin è stato accolto da Top Player a Palermo. Oggi la presentazione. Non ho mai avuto dubbi, ha dichiarato. Sentiamo.
3: Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità.
2: I sorteggi della Champions al ritorno nella massima competizione europea. Il Napoli ha pescato il Manchester City e l'Arsenal sfiderà anche il Bruges e il Porto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. È salito a 389 morti il bilancio dell'ondata di fango nelle valli tra Tibet e Nepal. A causare il disastro il distacco di una porzione di 10 milioni di metri cubi di un ghiacciaio, oltre 1400 i dispersi, 3 italiani, ma secondo le guide locali è improbabile che chi manca all'appello sia sopravvissuto. È passato alla storia come boia di Srebrenica Ratko Mladic, morto oggi a 84 anni, ex generale serbo bosniaco, stava scontando all'Aia la condanna all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Nel 1995 fu lui a ordinare il massacro di migliaia di musulmani nella cittadina nell'est della Bosnia. Arrestato dalla polizia, il 19enne che nel pomeriggio ha ucciso 2 persone in una scuola privata nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Le vittime

0: Sono una ragazza di 18 anni, ex fidanzata dell'aggressore, e un trentenne intervenuto per bloccarlo, ancora ignoto il movente. Torna a camminare Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ferito a calci e pugni da un branco di giovani a Barcellona. I suoi ricordi di quanto avvenuto sono ancora confusi, ma il quadro clinico è in miglioramento. All'inizio del ricovero era stato posto in coma farmacologico. La Francia prende sempre più il posto dell'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo. Lo scrive il Financial Times. A pesare nello spostamento degli investitori sarebbe la forte disciplina fiscale e la stabilità politica del nostro paese. Calcio, i sorteggi di Champions, l'Inter vedrà Liverpool e Real Madrid. Con gli spagnoli anche la Roma, che insieme al Como incontrerà il Paris Saint-Germain. Giallorossi accomunati anche al Napoli dalla sfida con il Manchester City. In Conference League inizia in questi minuti il ritorno dei playoff tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono tre gli animali selvatici individuati dalle fototrappole nelle campagne di Noicattaro in provincia di Bari, dove tra il 4 e il 15 agosto due bambini sono stati azzannati. Dall'esame del DNA estratto dalle ferite si capirà se siano lupi, cani lupo o cani randagi particolarmente aggressivi. Aumentano i controlli anche a Gallipoli, nelle Cese, dove si è verificato un altro episodio simile. In questo caso però gli esperti tendono ad escludere sia un lupo. Il caldo non demorde, l'allerta meteo è stata prolungata sino a sabato. Bari, Palermo, Catania e Messina saranno tra le città con bollino rosso. Domani e sabato le temperature percepite saranno tra i 37 e i 40 gradi. Ora il calcio. L'ex Juve Mattia Perin è stato accolto da Top Player a Palermo. Oggi la presentazione. Non ho mai avuto dubbi, ha dichiarato. Sentiamo.
3: Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro. Mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità.
2: I sorteggi della Champions al ritorno nella massima competizione europea. Il Napoli ha pescato il Manchester City e l'Arsenal sfiderà anche il Bruges e il Porto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. È salito a 389 morti il bilancio dell'ondata di fango nelle valli tra Tibet e Nepal. A causare il disastro il distacco di una porzione di 10 milioni di metri cubi di un ghiacciaio, oltre 1400 i dispersi, 3 italiani, ma secondo le guide locali è improbabile che chi manca all'appello sia sopravvissuto. È passato alla storia come boia di Srebrenica Ratko Mladic, morto oggi a 84 anni, ex generale serbo-bosniaco, stava scontando all'Aia la condanna all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Nel 1995 fu lui a ordinare il massacro di migliaia di musulmani nella cittadina nell'est della Bosnia. Arrestato dalla polizia, il 19enne che nel pomeriggio ha ucciso 2 persone in una scuola privata nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Le vittime sono una ragazza di 18 anni, ex fidanzata dell'aggressore, e un 30enne intervenuto per bloccarlo. Ancora ignoto il movente. Torna a camminare Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ferito a calci e pugni da un branco di giovani a Barcellona. I suoi ricordi di quanto avvenuto sono ancora confusi, ma il quadro clinico è in miglioramento. All'inizio del ricovero era stato posto in coma farmacologico. La Francia prende sempre più il posto dell'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo. Lo scrive il Financial Times. A pesare nello spostamento degli investitori sarebbe la forte disciplina fiscale e la stabilità politica del nostro paese. Calcio, i sorteggi di Champions, l'Inter vedrà Liverpool e Real Madrid, con gli spagnoli anche la Roma che insieme al Como incontrerà il Paris Saint-Germain, giallorossi accomunati anche al Napoli dalla sfida con il Manchester City. In Conference League inizia in questi minuti il ritorno dei play-off tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono 3 gli animali selvatici individuati dalle fototrappole nelle campagne di Nuecattaro in provincia di Bari, dove tra il 4 e il 15 agosto 2 bambini sono stati azzannati. Dall'esame del DNA estratto dalle ferite si capirà se siano lupi, cani lupo o cani randagi particolarmente aggressivi. Aumentano i controlli anche a Gallipoli, nelle Cese, dove si è verificato un altro episodio simile. In questo caso però gli esperti tendono ad escludere sia un lupo. Il caldo non demorde, l'allerta meteo è stata prolungata sino a sabato. Bari, Palermo, Catania e Messina.

0: Saranno tra le città con bollino rosso. Domani e sabato le temperature percepite saranno tra i 37 e i 40 gradi. Ora il calcio. L'ex Juve Mattia Perin è stato accolto da Top Player a Palermo. Oggi la presentazione. Non ho mai avuto dubbi, ha dichiarato. Sentiamo.
1: Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità.
0: I sorteggi della Champions al ritorno nella massima competizione europea. Il Napoli ha pescato il Manchester City e l'Arsenal sfiderà anche il Bruges e il Porto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. È salito a 389 morti il bilancio dell'ondata di fango nelle valli tra Tibet e Nepal. A causare il disastro il distacco di una porzione di 10 milioni di metri cubi di un ghiacciaio, oltre 1400 i dispersi, 3 italiani, ma secondo le guide locali è improbabile che chi manca all'appello sia sopravvissuto. È passato alla storia come boia di Srebrenica Ratko Mladic, morto oggi a 84 anni, ex generale serbo-bosniaco, stava scontando all'Aia la condanna all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Nel 1995 fu lui a ordinare il massacro di migliaia di musulmani nella cittadina nell'est della Bosnia. Arrestato dalla polizia, il 19enne che nel pomeriggio ha ucciso 2 persone in una scuola privata nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Le vittime sono una ragazza di 18 anni, ex fidanzata dell'aggressore, e un 30enne intervenuto per bloccarlo. Ancora ignoto il movente. Torna a camminare Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ferito a calci e pugni da un branco di giovani a Barcellona. I suoi ricordi di quanto avvenuto sono ancora confusi, ma il quadro clinico è in miglioramento. All'inizio del ricovero era stato posto in coma farmacologico. La Francia prende sempre più il posto dell'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo. Lo scrive il Financial Times. A pesare nello spostamento degli investitori

0: sarebbe la forte disciplina fiscale e la stabilità politica del nostro paese. Calcio, i sorteggi di Champions, l'Inter vedrà Liverpool e Real Madrid, con gli spagnoli anche la Roma che insieme al Como incontrerà il Paris Saint-Germain, giallorossi accomunati anche al Napoli dalla sfida con il Manchester City. In Conference League inizia in questi minuti il ritorno dei playoff tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono 3 gli animali selvatici individuati dalle fototrappole nelle campagne di Noicattaro in provincia di Bari, dove tra il 4 e il 15 agosto 2 bambini sono stati azzannati. Dall'esame del DNA estratto dalle ferite si capirà se siano lupi, cani lupo o cani randagi particolarmente aggressivi. Aumentano i controlli anche a Gallipoli, nelle Cese, dove si è verificato un altro episodio simile. In questo caso però gli esperti tendono ad escludere sia un lupo. Il caldo non demorde, l'allerta meteo è stata prolungata sino a sabato. Bari, Palermo, Catania e Messina saranno tra le città con bollino rosso. Domani e sabato le temperature percepite saranno tra i 37 e i 40 gradi. Ora il calcio. L'ex Juve Mattia Perin è stato accolto da Top Player a Palermo. Oggi la presentazione. Non ho mai avuto dubbi, ha dichiarato. Sentiamo.
3: Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro, mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità.
2: I sorteggi della Champions al ritorno nella massima competizione europea. Il Napoli ha pescato il Manchester City e l'Arsenal sfiderà anche il Bruges e il Porto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.